Ascensores 2, in nomine Domini, Domini qui sagere a stena meglio, Domini fortissimo, oniamus in servizio a trascendente resista, et fulegem, et unam tantium tuo, et sapiscitia per Cristo Domino nostro, amen. Benedictio fini potenti, Pater Spiritus Sancto, descendi vos, mare ti sempre.